0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Anti

0: fascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica,
5: Unica Radio, app.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Rolli, EP, Molly, Nolin.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
8: Questa è Unica Radio.
0: È Unica Radio.
8: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
6: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Raccontiamo
0: la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: Unica Radio,
7: la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 6 in punto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: This is Liquid 5 together with Joe Killing and this is our new track Both Sides of My Heart.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via,
2: oh! Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

questa notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 7:03.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, what's up? This is Sid and you're listening to my new track.
4: Can you really feel me?
3: Can you really feel me on your favorite station?
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Pronto.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130 si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 diramazione centrale Nuorese in provincia di Nuoro. In prossimità di cantieri stradali si raccomanda di moderare la velocità e nel caso di corsie chiuse spostarsi con adeguato anticipo nelle corsie transitabili, prestando la massima attenzione. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente
3: unica,
2: unica,
3: unica,
2: unica radio, app.

ma guarda un po', chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che abbiamo

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

Sono malinconico, forse perché sono pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi, vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani, se il giorno prima ero pieno di rabbia. Quello che ho detto non lo pensavo, ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo, le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

Restami accanto pure se grido. Se sono infantile come un bambino. Se non rispondi ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi, non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo i sensi per sentirmi

0: In the here. L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 9:02.
2: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones out on Kitball Records.
3: No phones on the dance floor.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
4: La città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Oh, oh yeah!

piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena. Due chiacchiere sussurrate. I nostri sguardi che si cercano. E poi, se ti va,

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.

0: Accendi la tua giornata. Unica Radio. Unica Radio. Le 9:40.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece hai auguri a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhouse si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Marc, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Bez, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica e Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14:30 sul campo centrale, con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey, this is Harrison. This is my new track, Don't Look Back.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che

0: 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce per voi le migliori hit del passato. Gruppo rock britannico formatosi a Londra nel 1970 con l'incontro di due personaggi che dopo 50 anni fanno ancora parlare di sé. Questo famosissimo brano è stato pubblicato nel 1977 ed è uno dei brani più celebri della band britannica. Oltre ad essere uno dei singoli più conosciuti a livello globale, nella storia della musica, ovviamente la base della canzone è stata utilizzata per innumerevoli cover. Amico, sei un giovane uomo, un duro, urlando per la strada otterrai il mondo in un giorno. Hai del sangue nella faccia, sei una grande vergogna, sventolando la tua bandiera ovunque. Noi ti scuoteremo, cantalo, noi ti scuoteremo. Se non l'avete ancora capito, loro sono i Queen con We Will Rock You.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

a big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti, con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato la famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain. Scattati i controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di ostacchio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: bassi, la gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: never tell you more lies. Yesterday's gone.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.
3: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 11 in punto.
2: Yo, it's Matoma here, and you're listening to my track I Love You By with Rufus McKay. I love you. On your favorite station.
3: Unica Radio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così

0: identità sarda.
1: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
2: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: vediamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas. Il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nel Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti, dopo il cessate il fuoco vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vicepremier. Una 15enne morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un 20enne arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14:30. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo riportando la rossa sul gradino del podio più alto. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Ritirati quasi in contemporanea a tre giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Prossimo appuntamento in Austria il 28 giugno. E sempre in tema di motori, Toyota vince la 24 ore di Le Mans, centrando il grande obiettivo stagionale. Mondiali, esordio con il botto per la Germania che contro il Curaçao vince addirittura 7-1, bene anche gli Stati Uniti, 4-1 al Paraguay, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti soffre con il Marocco per poi chiudere sull'1-1, così come Canada-Bosnia e Qatar-Svizzera. Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1, Haiti-Scozia 0-1, Australia-Turchia 2-0, 2-2 tra Olanda e Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia 5-1. Il primo turno terminerà giovedì 18 giugno. Calciomercato, Inter frattesi in cerca di una squadra dopo la conclusione del rapporto con i nerazzurri. Le pretendenti per il 26enne romano non mancano, la pista più calda è quella che porta in Inghilterra, al Nottingham Forest. In Italia su di lui c'è la Juventus, la quale osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa con Carnevali come estimatore, oltre a Spalletti. Prezzo fissato dall'Inter, 30 milioni di euro. Milan, ora è ufficiale, Ralf Rangnick non sarà il nuovo DT rossonero a seguito del rinnovo con l'Austria fino al 2028. La Federcalcio austriaca da tempo proponeva al direttore un prolungamento di contratto a cifre quasi raddoppiate, pretendendo una risposta definitiva prima dell'inizio del mondiale. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano in vantaggio 2-0 su Venezia, 92-79 in gara 1 e 180 in gara 2. Martedì 16 giugno alle 20, gara 3. NBA, New York esplode di gioia per il titolo conquistato dai Knicks dopo 53 anni di attesa dall'ultimo successo del 1973. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Unica Radio, d'accordo. Ci parliamo con Francesca. Benvenuta, Francesca.
2: Buonasera a tutti, anzi, non so se buonasera, buongiorno, comunque sia, sì, sono Francesca Romana Mozzo. Vi ringrazio di questo invito e di questa chiacchierata che faremo.
1: Allora, prima domanda, come è nato il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato a lavorare nel campo artistico e culturale in Sardegna?
2: Allora, il mio percorso professionale è nato dall'essere una musicista. Io sono diplomata in clarinetto al conservatorio, ho iniziato al conservatorio di Cagliari, ho terminato in un conservatorio municipale di Parigi. Quando sono tornata qua in Sardegna ho cercato di capire che tipo di musica volessi continuare a suonare o che ricerche volessi fare, insomma la mia forma dell'essere una musicista, per cui nonostante i miei studi siano stati sul repertorio classico, poi mi sono interessata moltissimo all'improvvisazione sonoro musicale, ma soprattutto all'interazione tra diversi linguaggi espressivo artistici. Dunque ho iniziato a fare musica contemporanea e poi musica sperimentale. Questo mi ha portato a diventare oggi una musicista performer che lavora nel contesto delle arti performative contemporanee. Da lì poi ho iniziato a pormi delle domande un po' esistenziali, diciamo, ed è nato il mio percorso di formazione come musicoterapeuta. Dunque l'essere artista si è unito all'essere, diciamo, a tutta la filosofia della cura, e dunque al vedere la musica non più solo come un percorso estetico, ma anche come un percorso di forti contenuti sulla natura umana, e dunque intendere il suono come elemento costitutivo e sostanziale per l'essere umano, e la relazione fra essere umano e musica, una relazione che non ha a che fare solo con l'intrattenimento. Ecco che la mia prima specializzazione in musicoterapia verte sull'applicazione al coma acuto, che agli stati vegetativi, alle neurodivergenze, alle cerebrolesioni acquisite, insomma, per cui sono, come dire, ho approfondito moltissimo tutto quello che riguarda la comunicazione non verbale, da portare, da costruire, diciamo, come dinamica, come contesto relazionale. E poi sono in parallelo quasi è nata la mia passione per l'inizio della vita. Ho iniziato con la gravidanza, poi con il primo anno di vita del bambino, e lì mi sono trovata a capire quanto e come il suono e la musica possono essere di grandissimo supporto per la relazione neogenitoriale. E per cui niente, ho piano piano costruito una professionalità che avesse molto a che fare con la crescita armonica dell'individuo, che fosse adulto, ma soprattutto anche della nuova vita. Per cui cercare di capire come realmente la musica possa costituire un elemento dell'identità proprio culturale, non solo del singolo, ma anche del contesto familiare e poi del contesto sociale. La Sardegna è il luogo della mia nascita, non è l'unico luogo dove io opero, però è il luogo sicuramente dove io coltivo moltissime delle mie progettualità.
1: Invece, quanto influisce la Sardegna con le sue tradizioni e sul suo territorio nei progetti che realizzi oggi invece?
2: Allora, questa domanda è un po' complessa, per dire la verità, perché è ancora, per me è ancora un processo che è attivo, è un processo di ricerca che è attivo rispetto alla mia relazione profonda che io ho con la Sardegna. Non è una relazione molto armonica.
1: Come mai?
2: Per cui non...
1: Non è una domanda personale.
2: Arrivo e adesso, diciamo, la mia relazione. Allora, diciamo che non ho un buon rapporto con l'isola come dimensione geografica. Preferirei avere molta più libertà di transito e potermi muovere senza dover ogni volta percepire che uscire fuori dalla Sardegna è veramente un viaggio, no? Non è come prendere la macchina o prendere un treno, cambiare città.
1: Assolutamente no.
2: È un po' più complesso. Per noi isolani è veramente...
1: È complicato, è proprio faticoso ogni volta.
2: Sì, è più pesante di altri che stanno nel, diciamo, nel territorio nazionale. Noi ho sempre la sensazione che lo si viva veramente come un viaggio più complesso di altri, anche, anche rispetto al fatto di prendere un aereo e fare una, che ne so, un Roma-Milano, no? Per noi diventa sempre un po' più complesso. Il fatto di avere il mare attorno comunque crea già a livello mentale
1: come essere isolati proprio da tutti, da, ci dà questa percezione.
2: Per cui di fatto io non amo sentirmi particolarmente così, e poi sto ancora chiarendo bene qual è, nonostante sia l'isola nella quale io sono nata, sto chiarendomi che cosa ho dentro di me che appartiene alla Sardegna e che dunque si manifesta anche nel mio agire, anche nel mio progettare, anche nel mio creare. Per esempio, quando ho a che fare con dei colleghi che vivono in altre città d'Italia o anche all'estero, loro come rimando mi dicono sempre: si vede proprio che sei sarda. Io dico: da che cosa lo capite? Che cos'è? E probabilmente c'è un aspetto che loro riconoscono in me che riguarda la rigorosità, che riguarda la densità della persona, anche sotto un punto di vista, per esempio, vocale, quando, che ne so, faccio degli incontri con dei miei colleghi di musicoterapia e lavoriamo proprio sulla voce, loro dicono che c'è qualcosa che facilmente riconducono alle sonorità proprie della Sardegna. Poi sicuramente io lo considero un ottimo luogo per creare, ha una fortissima energia che io percepisco e che comunque mi stimola, mi attiva moltissimi processi creativi. Dopo aver, come dire, avuto la scintilla, no, di creativa rispetto a qualcosa che voglio realizzare, lì il fatto di poter appunto sviluppare, cioè produrre e sviluppare, è un po' più complesso. Ecco, siamo in un territorio che vive la sua complessità in questo momento sotto diversi punti di vista. Poi occuparsi oggi di cultura non è proprio qualcosa di fluido e di facile, dunque occorre veramente avere dentro di sé una forte motivazione per continuare a mantenersi in questo sentiero.
1: Ok, hai dei progetti imminenti o eventi in programma nei prossimi mesi in Sardegna che puoi anticiparci invece?
2: Allora, diciamo che adesso stiamo un po' terminando quello che può essere definito l'anno scolastico, che per me è di formazione, che con i miei percorsi con le famiglie, oppure una programmazione artistica dedicata proprio all'inizio della vita. Insomma, c'è l'estate che sta arrivando in maniera poderosa, dunque piano piano si chiudono tutti i percorsi iniziati a settembre. Per cui diciamo che di imminente sto in questo momento chiudendo appunto il percorso, ma da settembre a dicembre invece riprende tutta un'attività molto importante, a parte i miei percorsi con le famiglie e con la gravidanza. Diciamo che per esempio cito così in maniera molto veloce, l'11 e il 12 di settembre ci sarà un convegno sulla genitorialità contemporanea, poi da fine settembre a metà dicembre riprende la rassegna musicale per le famiglie 06 che si tiene al Teatro Massimo.
1: E invece il convegno dove avvengono?
2: Però? Il convegno avverrà sempre al Teatro Massimo.
1: Ok.
2: Sarà incentrato proprio sull'importanza dei linguaggi espressivo artistici fortemente connessi con il percorso di crescita del bambino fin dall'inizio della vita, per cui nei primissimi anni di vita, è dedicato ai genitori, perché è il genitore che deve rendersi consapevole di questo strumento, diciamo, questo strumento anche educativo, pedagogico, e dunque avremo degli esperti sia riguardo linguaggi espressivo artistici che dei ricercatori universitari che studiano la genitorialità contemporanea, per cui avremo un antropologo, una sociologa, una pedagogista e una psicologa perinatale, anzi psicoterapeuta perinatale. Però sarà appunto strettamente rivolto ai genitori e anche ai professionisti dello 06 che avranno modo all'interno di questo convegno di poter fare anche delle esperienze pratiche sui linguaggi espressivo artistici, e avremo suono, movimento, segno e teatro, dunque sempre dedicato allo

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Ai ai ai, this is Alex Gaudino and you're listening to my new track, Love.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea, giudicessa del giudicato d'Arborea Eleonora.

0: Tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Portala sempre con te, Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: Unica Radio, le 12 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo estremo in Italia a giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. Le piogge temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo, il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 41 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece Ai augura a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Mark, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Bez, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale, con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longo Borghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13 e 2 minuti.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
3: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Kyres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
4: Hey, this is Dario Rodriguez.
5: Hey, this is Klepto.
6: This is Liquid 5 and you are listening to our song On and On.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino,

0: verso giusto.
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 13 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa e per oggi è previsto il picco del caldo. In Italia sono 22 le città da bollino rosso, domani e mercoledì saliranno invece a 25. La tregua dovrebbe arrivare solo da giovedì, mentre i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Sisma in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, un uomo di 58 anni che risultava disperso. Si cercano ancora la moglie e la figlia 22enne. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano, di origine della famiglia. L'Iran ha smentito l'incontro con gli Stati Uniti fissato per domani a Doha, non è in programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, vice ministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture. Nei controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: All right, kids, today we're going on a field trip.
3: Yay!
4: I am a god.

0: kids, that's the end of our field trip. What'd you guys think?
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 729 in provincia di Sassari. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
9: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Unica Radio, oggi parliamo con Francesca. Benvenuta Francesca.
2: Buonasera a tutti, anzi non so se buonasera, buongiorno, comunque sia, sì, sono Francesca Romana Mozzo e vi ringrazio di questo invito e di questa chiacchierata che faremo.
1: Allora, prima domanda, com'è nato il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato a lavorare nel campo artistico e culturale in Sardegna?
2: Allora, il mio percorso professionale è nato dall'essere una musicista. Io sono diplomata in clarinetto al conservatorio, ho iniziato al conservatorio di Cagliari, ho terminato in un conservatorio municipale di Parigi. Quando sono tornata qua in Sardegna ho cercato di capire che tipo di musica volessi continuare a suonare o che ricerche volessi fare, insomma la mia forma dell'essere una musicista, per cui nonostante i miei studi siano stati sul repertorio classico, poi mi sono interessata moltissimo all'improvvisazione sonoro musicale, ma soprattutto all'interazione tra i diversi linguaggi espressivo artistici. Dunque ho iniziato a fare musica contemporanea e poi musica sperimentale. Questo mi ha portato a diventare oggi una musicista performer che lavora nel contesto delle arti performative contemporanee. Da lì poi ho iniziato a pormi delle domande un po' esistenziali, diciamo, ed è nato il mio percorso di formazione come musicoterapeuta. Dunque l'essere artista si è unito all'essere, diciamo, a tutta la filosofia della cura e dunque al vedere la musica non più solo come un percorso estetico ma anche come un percorso di forti contenuti sulla natura umana e dunque intendere il suono come elemento costitutivo e sostanziale per l'essere umano e la relazione tra essere umano e musica, una relazione che non ha a che fare solo con l'intrattenimento. Ecco che la mia prima specializzazione in musicoterapia verte sull'applicazione al coma acuto, che agli stati vegetativi, alle neurodivergenze, alle cerebrolesioni acquisite, insomma, per cui sono, come dire, ho approfondito moltissimo tutto quello che riguarda la comunicazione non verbale, da portare, da costruire, diciamo, come dinamica, come contesto relazionale. E poi sono in parallelo quasi è nata la mia passione per l'inizio della vita. Ho iniziato con la gravidanza, poi con il primo anno di vita del bambino e lì mi sono trovata a capire quanto e come il suono e la musica possono essere di grandissimo supporto per la relazione neogenitoriale. E per cui niente, ho piano piano costruito una professionalità che avesse molto a che fare con la crescita armonica dell'individuo, che fosse adulto, ma soprattutto anche della nuova vita. Per cui cercare di capire come realmente la musica possa costituire un elemento dell'identità proprio culturale, non solo del singolo, ma anche del contesto familiare e poi del contesto sociale. La Sardegna è il luogo, diciamo, il luogo della mia nascita, non è l'unico luogo dove io opero, però è il luogo sicuramente dove io coltivo moltissime delle mie progettualità.
1: Invece, quanto influisce la Sardegna con le sue tradizioni e sul suo territorio nei progetti che realizzi oggi invece?
2: Allora, questa domanda è un po' complessa, sì. Per dire la verità, perché è ancora, per me è ancora un processo che è attivo, è un processo di ricerca che è attivo rispetto alla mia relazione profonda che io ho con la Sardegna. Non è una relazione molto armonica.
1: Come mai?
2: Per cui non...
1: non è una domanda personale.
2: No, arrivo e confesso, diciamo, la mia relazione. Allora, diciamo che non ho un buon rapporto con l'isola come dimensione geografica. Preferirei avere molta più libertà di transito e potermi muovere senza dover ogni volta percepire che uscire fuori dalla Sardegna è veramente un viaggio, no? Non è come prendere la macchina o prendere un treno e cambiare città.
1: Assolutamente no.
2: È un po' più complesso. Per noi isolani è veramente
1: complicato, è proprio faticoso ogni volta.
2: Sì, è più pesante di altri che stanno nel territorio nazionale. Ho sempre la sensazione che lo si viva veramente come un viaggio più complesso di altri, anche rispetto al fatto di prendere un aereo e fare un Roma-Milano, no? Per noi diventa sempre un po' più complesso il fatto di avere il mare attorno, comunque crea già a livello mentale
1: come essere isolati proprio da tutti, ci dà questa percezione,
2: per cui di fatto io non amo sentirmi particolarmente così. E poi sto ancora chiarendo bene quale, nonostante sia l'isola nella quale io sono nata, sto chiarendomi che cosa ho dentro di me che appartiene alla Sardegna e che dunque si manifesta anche nel mio agire, anche nel mio progettare, anche nel mio creare. Per esempio, quando ho a che fare con dei colleghi che vivono in altre città d'Italia o anche all'estero, loro come rimando mi dicono sempre: si vede proprio che sei sarda. Io dico: da che cosa lo capite? Che cos'è? E probabilmente c'è un aspetto che loro riconoscono in me che riguarda la rigorosità, che riguarda la densità della persona, anche sotto un punto di vista, per esempio io vocale, quando, che ne so, faccio degli incontri con dei miei colleghi di musicoterapia e lavoriamo proprio sulla voce, loro dicono che c'è qualcosa che facilmente riconducono alle sonorità proprie della Sardegna. Poi sicuramente io lo considero un ottimo luogo per creare, ha una fortissima energia che io percepisco e che comunque mi stimola, mi attiva moltissimi processi creativi. Dopo aver, come dire, avuto la scintilla, no, di creativa rispetto a qualcosa che voglio realizzare, lì il fatto di poter appunto sviluppare, cioè produrre e sviluppare, è un po' più complesso. Ecco, siamo in un territorio che vive la sua complessità in questo momento sotto diversi punti di vista. Poi occuparsi oggi di cultura non è proprio qualcosa di fluido e di facile, dunque occorre veramente avere dentro di sé una forte motivazione per continuare a mantenersi in questo sentiero.
1: Ok, hai dei progetti imminenti o eventi in programma nei prossimi mesi in Sardegna che puoi anticiparci invece?
2: Allora, diciamo che adesso stiamo un po' terminando quello che può essere definito l'anno scolastico, che per me è di formazione, che con i miei percorsi con le famiglie, oppure una programmazione artistica dedicata proprio all'inizio della vita. Insomma, c'è l'estate che sta arrivando in maniera poderosa, dunque piano piano si chiudono tutti i percorsi iniziati a settembre. Per cui diciamo che di imminente sto in questo momento chiudendo appunto il percorso, ma da settembre a dicembre invece riprende tutta un'attività molto importante, a parte i miei percorsi con le famiglie e con la gravidanza. Diciamo che per esempio cito così in maniera molto veloce, l'11 e il 12 di settembre ci sarà un convegno sulla genitorialità contemporanea, poi da fine settembre a metà dicembre riprende la rassegna musicale per le famiglie 06 che si tiene al Teatro Massimo.
1: E invece il convegno dove avvengono?
2: Il convegno avverrà sempre al Teatro Massimo.
1: Ok.
2: Sarà incentrato proprio sull'importanza dei linguaggi espressivo artistici fortemente connessi con il percorso di crescita del bambino fin dall'inizio della vita, per cui nei primissimi anni di vita, è dedicato ai genitori, perché è il genitore che deve rendersi consapevole di questo strumento anche educativo pedagogico, e dunque avremo degli esperti sia riguardo linguaggi espressivo artistici che dei ricercatori universitari che studiano la genitorialità contemporanea, per cui avremo un antropologo, una sociologa, una pedagogista e una psicologa perinatale, anzi psicoterapeuta perinatale. Però sarà appunto strettamente rivolto ai genitori e anche ai professionisti dello 06 che avranno modo all'interno di questo convegno di poter fare anche delle esperienze pratiche sui linguaggi espressivo artistici, e avremo suono, movimento, segno e teatro, dunque sempre dedicato allo 06, per cui sempre partendo da una dimensione di pratiche utilizzo di ogni espressività specifica collegata all'inizio della vita. Per spiegarmi meglio, se io penso che devo proporre qualcosa ad un bambino di 6 anni, non potrà essere uguale al proporlo ad un bambino di 6 mesi, ok? Per cui okay, occorre che anche le professionalità che, come dire, affronteranno i laboratori siano capaci di poter fare, anche se lo stanno facendo fare degli adulti, dei laboratori per spiegare, per far vivere, far comprendere nel profondo che cosa significa utilizzare questi linguaggi fin dal momento della nascita.
1: Nel tuo lavoro invece, quanto è importante il rapporto con il pubblico, con la realtà locale del territorio?
2: È fondamentale, direi. Ormai, diciamo, nel corso di questi ultimi anni, ma era già qualcosa che per me veniva naturale, la relazione, la modalità attraverso cui lavoro. Cioè, non posso esprimere le mie competenze se non ho prima creato una relazione. Questo dipende sia da un punto di vista umano, e per cui se mi riferisco a dei genitori, non posso, i genitori non li considero come dei meri accompagnatori dei propri figli e delle proprie figlie, perché a loro mi rivolgo. Se lavoro con le famiglie, io mi rivolgo all'intero nucleo familiare, e dunque non posso non essere capace di lavorare sia col bambino, sia col neonato, che con il genitore di riferimento. Per cui la relazione per me è come se fosse una piattaforma di cui devo avere cura costantemente, perché poi tutti i saperi possono essere trasmessi, tutta la mia competenza possa in qualche modo essere utile all'interno del progetto in cui la sto mettendo. E allo stesso modo, anche se devo lavorare con...
3: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
0: Le 14, 3 minuti.
4: Hi guys, this is Gabby Page.
5: This is Ian Barras on your favorite radio with our new track.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio in cui traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Pubblicato l'11 maggio 2010, questo brano, che ha visto la collaborazione del gruppo musicale sudafricano Freshly Ground, è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti in Sudafrica. La canzone ha raggiunto la prima posizione nella classifica italiana, diventando il brano di maggior successo nella classifica dei download digitali della FIMI e il brano più venduto in Italia nel 2010, nonché primo nelle classifiche di altri 19 paesi. È inoltre il singolo ufficiale dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell'era della musica digitale. Il brano, grazie alla straordinaria popolarità raggiunta con i mondiali di calcio, alla semplicità del testo e al ritmo africano, è diventato il tormentone dell'estate 2010. Tu sei un bravo soldato, scegliti le tue battaglie, datti da fare e ripulisciti dalla polvere, rimettiti in pista e sei in prima linea. Tutti guardano, sai che è una cosa seria, ci stiamo avvicinando, non è finita. Va avanti, fallo, vieni, cammina, questa volta per l'Africa. Avete già iniziato a ballare? A voi Shakira con Waka Waka.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: voce, la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Labiano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Dardelli contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.
0: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new

0: è tardi. È tardi.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio. Le 15:40 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14:30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22:30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. L'Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: unica radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Unica Radio, ci parliamo con Francesca. Benvenuta Francesca.
2: Buonasera a tutti, anzi non so se buonasera, buongiorno, comunque sia, sì, sono Francesca Romana Mozzo e vi ringrazio di questo invito e di questa chiacchierata che faremo.
1: Allora, prima domanda, come è nato il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato a lavorare nel campo artistico e culturale in Sardegna?
2: Allora, il mio percorso professionale nasce dall'essere una musicista. Io sono diplomata in clarinetto al conservatorio, ho iniziato al conservatorio di Cagliari, ho terminato in un conservatorio municipale di Parigi. Quando sono tornata qua in Sardegna ho cercato di capire che tipo di musica volessi continuare a suonare o che ricerche volessi fare, insomma la mia forma dell'essere una musicista, per cui nonostante i miei studi siano stati sul repertorio classico, poi mi sono interessata moltissimo all'improvvisazione sonoro musicale, ma soprattutto all'interazione tra i diversi linguaggi espressivo artistici. Dunque ho iniziato a fare musica contemporanea e poi musica sperimentale. Questo mi ha portato a diventare oggi una musicista performer che lavora nel contesto delle arti performative contemporanee. Da lì poi ho iniziato a pormi delle domande un po' esistenziali, diciamo, ed è nato il mio percorso di formazione come musicoterapeuta. Dunque l'essere artista si è unito all'essere, diciamo, a tutta la filosofia della cura e dunque al vedere la musica non più solo come un percorso estetico ma anche come un percorso di forti contenuti sulla natura umana, e dunque intendere il suono come elemento costitutivo e sostanziale per l'essere umano e la relazione fra essere umano e musica, una relazione che non ha a che fare solo con l'intrattenimento. Ecco che la mia prima specializzazione in musicoterapia verte sull'applicazione al coma acuto, che agli stati vegetativi, alle neurodivergenze, alle cerebrolesioni acquisite, insomma, per cui sono, come dire, ho approfondito moltissimo tutto quello che riguarda la comunicazione non verbale, da portare, da costruire, diciamo, come dinamica, come contesto relazionale. E poi sono in parallelo quasi è nata la mia passione per l'inizio della vita. Ho iniziato con la gravidanza, poi con il primo anno di vita del bambino, e lì mi sono trovata a capire quanto e come il suono e la musica possono essere di grandissimo supporto per la relazione neogenitoriale. E per cui niente, ho piano piano costruito una professionalità che avesse molto a che fare con la crescita armonica dell'individuo, che fosse adulto, ma soprattutto anche della nuova vita. Per cui cercare di capire come realmente la musica possa costituire un elemento dell'identità proprio culturale, non solo del singolo, ma anche del contesto familiare e poi del contesto sociale. La Sardegna è il luogo della mia nascita, non è l'unico luogo dove io opero, però è il luogo sicuramente dove io coltivo moltissime delle mie progettualità.
1: Invece, quanto influisce la Sardegna con le sue tradizioni e sul suo territorio nei progetti che realizzi oggi invece?
2: Allora, questa domanda è un po' complessa, devo dire la verità, perché è ancora, per me è ancora un processo che è attivo, è un processo di ricerca che è attivo rispetto alla mia relazione profonda che io ho con la Sardegna. Non è una relazione molto armonica.
1: Come mai?
2: Per cui non...
1: non è una domanda personale.
2: No, arrivo e confesso, okay, diciamo, la mia relazione. Allora, diciamo che non ho un buon rapporto con l'isola come dimensione geografica. Okay. Preferirei avere molta più libertà di transito e potermi muovere senza dover ogni volta percepire che uscire fuori dalla Sardegna è veramente un viaggio, no? Non è come prendere la macchina immagino prendere un treno e cambiare città.
1: Assolutamente no.
2: È un po' più complesso. Per noi isolani è veramente...
1: È complicato, è proprio faticoso ogni volta.
2: Sì, è più pesante di altri che stanno nel territorio nazionale. Ho sempre la sensazione che lo si viva veramente come un viaggio più complesso di altri, anche rispetto al fatto di prendere un aereo e fare un Roma-Milano, no? Per noi diventa sempre un po' più complesso il fatto di avere il mare attorno, comunque crea già a livello mentale
1: come essere isolati proprio da tutti, ci dà questa percezione,
2: per cui di fatto io non amo sentirmi particolarmente così, e poi sto ancora chiarendo bene quale, nonostante sia l'isola nella quale io sono nata, sto chiarendomi che cosa ho dentro di me che appartiene alla Sardegna e che dunque si manifesta anche nel mio agire, anche nel mio progettare, anche nel mio creare. Per esempio, quando ho a che fare con dei colleghi che vivono in altre città d'Italia o anche all'estero, loro come rimando mi dicono sempre: si vede proprio che sei sarda. Io dico: da che cosa lo capite? Che cos'è? E probabilmente c'è un aspetto che loro riconoscono in me, che riguarda la rigorosità, che riguarda la densità della persona, anche sotto un punto di vista, per esempio, vocale. Quando, che ne so, faccio degli incontri con dei miei colleghi di musicoterapia e lavoriamo proprio sulla voce, loro dicono che c'è qualcosa che facilmente riconducono alle sonorità proprie della Sardegna. Poi sicuramente io lo considero un ottimo luogo per creare, ha una fortissima energia che io percepisco e che comunque mi stimola, mi attiva moltissimi processi creativi. Dopo aver, come dire, avuto la scintilla, no, di creativa rispetto a qualcosa che voglio realizzare, lì il fatto di poter appunto sviluppare, cioè produrre e sviluppare, è un po' più complesso. Ecco, siamo in un territorio che vive la sua complessità in questo momento sotto diversi punti di vista. Poi occuparsi oggi di cultura non è proprio qualcosa di fluido e di facile, dunque occorre veramente avere dentro di sé una forte motivazione per continuare a mantenersi in questo sentiero.
1: Ok, hai dei progetti imminenti o eventi in programma nei prossimi mesi in Sardegna che puoi anticiparci invece?
2: Allora, diciamo che adesso stiamo un po' terminando quello che può essere definito l'anno scolastico, che per me è di formazione, che con i miei percorsi con le famiglie, oppure una programmazione artistica dedicata proprio all'inizio della vita. Insomma, c'è l'estate che sta arrivando in maniera poderosa, dunque piano piano si chiudono tutti i percorsi iniziati a settembre. Per cui diciamo che di imminente sto in questo momento chiudendo appunto il percorso, ma da settembre a dicembre invece riprende tutta un'attività molto importante, a parte i miei percorsi con le famiglie e con la gravidanza. Diciamo che, per esempio, cito così in maniera molto veloce, l'11 e il 12 di settembre ci sarà un convegno sulla genitorialità contemporanea, poi da fine settembre a metà dicembre riprende la rassegna musicale per le famiglie 06 che si tiene al Teatro Massimo.
1: E invece il convegno dove avvengono?
2: Il convegno avverrà sempre al Teatro Massimo.
1: Ok.
2: Sarà incentrato proprio sull'importanza dei linguaggi espressivo artistici fortemente connessi con il percorso di crescita del bambino fin dall'inizio della vita, per cui nei primissimi anni di vita, è dedicato ai genitori, perché è il genitore che deve rendersi consapevole di questo strumento, diciamo, questo strumento anche educativo, pedagogico. E dunque avremo degli esperti sia riguardo linguaggi espressivo artistici che dei ricercatori universitari che studiano la genitorialità contemporanea, per cui avremo un antropologo, una sociologa, una pedagogista e una psicologa perinatale, anzi psicoterapeuta perinatale. Però sarà appunto strettamente rivolto ai genitori e anche ai professionisti dello 06 che avranno modo all'interno di questo convegno di poter fare anche delle esperienze pratiche sui linguaggi espressivo artistici, e avremo suono, movimento, segno e teatro, dunque sempre dedicato dedicato allo 06, per cui sempre partendo da una dimensione di pratiche, utilizzo di ogni espressività specifica collegata all'inizio della vita. Per spiegarmi meglio, se io penso che devo proporre qualcosa ad un bambino di 6 anni, non potrà essere uguale al proporlo ad un bambino di 6 mesi, ok? Per cui okay, occorre che anche le professionalità che, come dire, affronteranno i laboratori siano capaci di poter fare, anche se lo stanno facendo fare degli adulti, dei laboratori, per spiegare, per far vivere, far comprendere nel profondo che cosa significa utilizzare questi linguaggi fin dal momento della nascita.
1: Nel tuo lavoro invece, quanto importante il rapporto con il pubblico, con la realtà locale del territorio?
2: È fondamentale, direi. Ormai, diciamo, nel corso di questi ultimi anni, ma era già qualcosa che per me veniva naturale, la relazione, la modalità attraverso cui lavoro. Cioè, non posso esprimere le mie competenze se non ho prima creato una relazione. Questo dipende sia da un punto di vista umano, e per cui se mi riferisco a dei genitori, non posso, i genitori non li considero come dei meri accompagnatori dei propri bambini.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia DIRE.
4: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini, perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16ª edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.
0: Unica Radio.
5: Hey, this is Alex Parker.
6: This is Milan Garris.
5: And this is our new track, Insecure.
0: La città che canta.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che vi permette di riascoltare i più grandi successi del passato tradotti in italiano. Il brano che stiamo per ascoltare ha portato al successo una band statunitense formatasi alla fine degli anni 90, segnando il cambio di rotta del gruppo da punk rock a pop. L'album da cui è estratto, Cronache di vita e di morte, vende più di 1 milione di dischi negli Stati Uniti. Sono paranoico con le persone che incontro. Perché parlano con me? E perché nessuno può vedere che voglio solo vivere? Non mi interessano veramente le cose che dicono. Non mi interessa veramente cosa mi accade. Voglio solo vivere. Loro sono i Good Charlotte e questa è I Just Wanna Live.

Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Cambia Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
11: Portala sempre con te. Unica Radio.
12: Leggera. Gratuita.
13: Gratuita. Gratuita.
12: Semplicemente unica.
13: Unica.
12: Unica Radio. App.
14: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Ciao mamma.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
4: Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
3: raccontiamo la città che cambia.

0: con orecchi diversi.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Dal 22 al 25 luglio torna il Narcao Blues Festival, storico appuntamento musicale del Sulcis, dedicato alle sonorità blues e jazz internazionali. Il festival sarà anticipato il 10 luglio da un'anteprima speciale a Capoterra. Anche quest'anno il programma proporrà artisti italiani e stranieri, concerti serali e incontri dedicati alla cultura musicale. Narcao si conferma così uno dei punti di riferimento del blues nel Mediterraneo, capace di richiamare appassionati e turisti in un'atmosfera unica tra musica dal vivo e valorizzazione del territorio.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: Il 24 luglio l'Arena Fiera di Cagliari accoglierà Elio e le Storie Tese per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale sarda. La storica band porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, virtuosismo musicale e grandi successi che hanno segnato la musica italiana dagli anni 90 a oggi. Attesa una scaletta ricca di brani celebri e momenti di improvvisazione che coinvolgeranno il pubblico. Un concerto capace di unire divertimento, satira e qualità musicale in una serata all'insegna dell'energia live.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: Il 26 luglio l'Arena Fiera di Cagliari ospiterà Cristiano De André canta De André, il tour che rende omaggio all'immenso repertorio di Fabrizio De André. Sul palco, Cristiano interpreterà i brani più celebri del padre, accompagnando il pubblico in un viaggio tra poesia, musica e memoria. Lo spettacolo unirà arrangiamenti fedeli alla tradizione e sonorità moderne, in una serata molto attesa dagli appassionati della musica d'autore italiana. Un appuntamento che promette emozioni intense nel cuore dell'estate cagliaritana.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song The Sea on your favorite station.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Diamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19:30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App. Leggera.
6: Leggera.
5: Gratuita. Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio App.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tiro.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

soda e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

pionieri.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu a is professionistas e a is artistas de Sisula Nostra. Contendi esperienzas, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de is linguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2026.

0: Poi Unica Radio è una questione di scienza politica in Sardegna e di cosa fa impari al suo politologo Carlo Pala. Ben agattau.
1: Grazie, grazie Danilo, grazie a voi tutti, grazie di su cumbio che mi fa.
0: Carlo, tu sei politologo in università di Sassari, hai compreso sulle di studi, sul diritto ongo di gicca e di formazione, hai pigato dottorato in scienza politica in università di Firenze, sei andato in Rennes, in Francia, e in su traballuru ti occupas a bruschetto tu de cleavage entre su centro e sa periferia de partirus etno regionalistas de indipendentismo de nazione si se ne staro e de politica de suo cuburu sa custro giai ma anterotto de non de nasce questa passione po su studio de sa politica e bruschetto tu po su sarda
1: ta no sa passione po su studio de sa politica naschi da tipo piscino de su liceo po sa politica però gallo non io compreso che si poteva studiare questa politica in maniera scientifica. Questo l'ha compreso belle che hanno chiamato in inne sul liceo e noi, il professore nostro di storia e di filosofia in Nugoro, ci ha letto un articolo di Giovanni Sartori, che mai avrebbe pensato poi che mi aveva fatto lezione proprio sull'Università di Firenze, sul dottorato, che non spiegava che aumenta questa politica poteva essere studiata in maniera scientifica. Dai cui mi sta aperto un mondo e t'hanno da in cui ho deciso di studiare scienze politiche e poi di arrivare anche sul dottorato come intendere ne tu in Firenze e in Rennes in Francia. Dunque sa de base sa passione mea per scienza politica moghe da sa passione per sa politica e poi è diventata vinza sa un studio scientifico che si è già chi ha po politica a livello locale. Per sa politica sarda è sta nascita di chi di du in maniera strana che mi so bizzato chi dai suoi studi chi ha po i suppressor cleavage che hanno venivano a professori importanti tipo Stefano Bartolini che non si dava a essere vari cleavage che a sa base di questa nascenza di questo spazio politico mi sono abbizzato che la Sardegna è una parte del suo cleavage centro-periferia e da in cui ho cominciato a mia che un obiote di manna sa ma poi te in Sardegna ne abbiamo stati studiato questa cosa a livello politologico poi te insomma sai mi che sono cravato in un mondo che mi ha appassionato meda e gallo mi appassiona.
0: Ma e te mai accontessio di andare in sardo di questo tema che studias?
1: Eia, mi è capitato parizze dias in presenza, come te mi è capitato in carichi radio di andare in sardo. Succede più spacco, però succede tanzi sì. Si di apponere sto abilità vorrei ringraziare, vorrei storrare grazie a me da che mi si disconsentine e permettine di andare a la lingua mea che io sono bilingue, italiano e sardo e dunque sa mia che è veramente piacere e poter anche tutto questo intervista tutto in lingua sarda.
0: Posso esti un dovere un riburo questa insomma si tocca a portare innanti a lavorare in lingua nostra con tutti i sagnasi che si toccano e poi tu sei soruenzo e intendi sa vuoi dare insomma dei darua e bellumera può venire poi un altro tassello un altro arrochetto del suo mosaico linguistico che si su approntendi noi con questa intervista in Unica Radio e noi da profetto vinza proprio di preguntare una cosa questa mera sfoedusu de sa scienza politica funti in greso ma se sti mai fatto anti mai fatto un traballo de vurriarura di questo sfoedusu mancai cioè in italiano un conto ma in sardo cioè poi già quando arremo su cleavage come ti vorrei un nai stallara prazzirura stesi a mente ti vorrei un
1: no, ad l'umano nono. In sardo già ho pensato qualche volta di poter hackere, di poter iscriversi qualche cosa gai. Però è difficile che non si accattata sul luogo non ve lo poter portare. A livello scientifico nono, ad l'umano. Ma a me non mi è dato importare, mancari non mi va stata po' questa abilitazione scientifica come ti si nata, o può non mi valere come articolo scientifico. Mi dia piacere pensare dello hackere come divulgazione. L'unica cosa ad l'umano è che all'iscrivere, io non sono abituato all'iscrivere, che non hanno imparato a iscrivere in sardo. E dunque, se io posso iscrivere, io non conosco la lingua sarda comune, potina narreruna, non di po' poter iscrivere, guys, di po' poter iscrivere in un sardo che incarichi regola, che ha capo imparato, commente appassionato della lingua, non so sicuro degli scrivere bene. Dipendo da una vergogna linguistica, come te mi è capitato della mutire in carichi pubblicazione capatto. Per fortuna sono a scrivere chiesto una vita che non come sospizione per lo spasche in sardo e lo sazzudana sarmama se sarbabbo salisaidare i salimba nostra. Ma quando bipogeo chi succedia sa matessi cosa nemos in scuola non sa mai nato commente se toccava di scrivere su sardo. Noi siamo sempre redati in sardo in scuola matessi, ma nemos non sa mai imparato a scrivere. Dunque sa forse sì, su breno chi mi latta impedicato dell'uacchere è proprio cusso. Chi mi ne brigonzo geo matessi pensa se finisco a dare namo su commente limba de coro, corale non so in condizione di scrivere beh. E quindi cusso matta zicche detto bloccato.
0: Una rosa mai ci fonte occasioni sicuro così a giurare a pari entra dei che uscire vuoi dai entra fino a dei che uscire scrivere grazie a tutto il traballo che si è fatto ci fonte mai corso sicuro può affottiare questa competenza linguistica scritta e questo una rosa devo da auguro che possa comprire questa cosa e ci de si può rifare cosa è pure devo pagare di scienza politica in sardo come ti si spettara.
1: Mi sono deciso io pure, chissà che una via non sia possibile del vacca.
0: E poi al caso di un altro tema che è mo' esti naraso calente in questa disi, se uso un tempo su delle lezioni mi scumo sardo apparirù, già che a lui ti interessa di questo cleavage, di questa stallara prazzirura, entra de su centro e dessa periferia, ci vunti differenzias, manca in tra discumusu centralisi e cusu su brusu periferico su brusu lassausu a una parte, cioè c'è la differenza di come si comporta la sa politica in questo suo contesto su.
1: No, cassi noi si usiamo su sa paragola ingressa cleavage, noi si indicamo su una cosa precisa bene chieste sa partitura come te la sa mutira bene tue tra su centro e sa periferia e sa naschenza de sa spartido e sa costruzione de si stato nazionale e tanno diamo su diamo sacere un erballo me da manno si diamo su a dare posa selezione scomo chi bisogno e su cleavage tanno mentre a nuda però può dimornare a te la scorsa sa chi oramai in Sardegna come in altre locore d'Italia sa politica a livello de servita sa este aborta sa meda diversa sa politica che si è anche a livello centrale benza sa a livello regionale ai Senata. Ca noi siamo su in condizione di vivere un spostamento, si gai lo potremmo su motire, de una pare de opinione, de idea, sa chi criccana de hacker differenzia tra un livello locale più basso, pro sa curse a noi sì, e un livello mezzo si di annarre chi sta tammidate o uno che si è possibile che lo più sarto, cosu chi il ballane Senata nazionale invece si di addevernare sia tanto centrale. Ecco, in cui è beste, in cui possiamo andare schi beste, un cleavage, una differenza me la manna, però non è sempre buona. Ca convinto so di poter governare una bidichedda di 1000 abitanti, di 3000 abitanti, di 500 abitanti, se ponendo a fare tutto un montone di persone schi, magari giù che un'idea diversa, spessando chi tanto a pone asfalti si strada, non è di destra, non è di sinistra, non è sardista, non è indipendentista, è tutto uguale, sia che tu un errore me da manno, che si abitua a gente a pensare chi cali si sia persone chi va a governare a che te samate si cosa bene o male chi sia ta. E questo non è giusto, in politica non è mai gai.
0: Ma poi comprendo un pacchetto come te sta cosa, è vero, toccherà sempre a Naraso a comprendi bene chi si presenta alla mia elezione, si a cercare pure di domani rentirare a pacchetto a linea politica poi ta amministrare comune vuol dire se fatto in un modo o in altro e non mai o guai o con fromma chi si presenta ad ognuno volta si rea su e dopo si torna pure a sabbiazzare a ragionare dei rea se non tanti de programmezzo e finanziamento di tutto quanto. Ti faccio un'altra pregonta che per toccare proprio nosu sardus, c'è sa Sardegna Est una nazione, durant meras fattoris culturais, storicos, linguisticos, ma dugun frimmara brusche totu sa scienzia politica. Ma i tandivenzant ai sardos, tu asi, insomma, si dentro ma era de birgan con un studio, de bire de vaigan con un studio.
1: Ia diceva potente su piangere, ma no, s'orgoglio, pensa sa, de poi de riscriere una bocca di un'enciclopedia in inglese su Sardinia, enciclopedia of phrases, si chiama nationalism, che è un'especie di enciclopedia che pone a contipero tutta la minoria del mondo. Io ho capito che mi mancava questa bocca in Sardinia e poi pensate se chi a me mi mai ha cliccato può scrivere questa bocca in Britannia, Bretagna, che non riuscivano a cattare a Nemos in Bretagna, che si occupava di questa Bretagna. E è assurdo che abbia bisogno. A me che sono lompido, so, può mi dimandare di scrivere di Bretagna. E a me mi è spassato giusto di narrare, no, aspettate, sono solo amico il Bretton, che sono in grado di mancare gioco non scappo me di avere questa Bretagna, che abbia stato 9 mesi, che abbia studiato questa Bretagna, e spero, nato me da bene, però è giusto che accuso mi persenisce, so. Ma non è che mi posso dimandare, sì, che ride se il kibo si scrive, poi usa bocca e Sardinia, come ho somanato, ma lui te non in effetti mi mancava. E già questo non deve che scomprende scarichi cosa. In mille paragole, sa, quindi siamo sai danni una paginetta e mezzo dei Word, prus a manco. A me è una delle cose più difficili che mi è capitato di scrivere. Camilana era antessa, prima di minare schiannava bene, poi un anno e mezzo, che queria ambire se tutto su capiscritto geo in una pagina e mezzo, è possibile di potere spiegare a pomore di una nazione. E che ragionare, chi manare antessu questa paginetta, dal meda, che queria avere, se io sono riuscito davvero a dimostrare che la Sardegna è una nazione. Io sono convinto, scientificamente, convinto che la Sardegna è una nazione. Poi deve diventare un Stato, questo è un altro discorso. Ma siccome te va me da gente che gallo ha che confusione e supre sa sparagola sa Stato e nazione, io posso essere scontento un amo su un'ucrasa de narrere che magari mi l'ha perso giù pure io solo, ma tessi, di essere riuscito a scrivere questa parabola in cui. Però, a tornare a settimana tua, che è me la più importante, l'ischini che sono in una nazione. Secondo me l'ischini che non sa l'ischire. L'ischini che a livello namo su ideale, a livello del DNA quasi, mi dia venere mezzo dell'unare ragai, sabizzana che vamo su un ubiote de aina se de caratteristica sa particolare se che non spone ne pare se a sos ateros populos o italiano o italiano europeo ateros europeus pur. Ma su matessi tempo su non ne tenene sa coscienza prena che ne morbilisate a spiegato i te che narrere a essere una nazione e custu a porta sa tornane sul discorso de sa limba ti crea sos problema scanno tue magari non se in condizione de reagire vedendo che la lingua tua sta andando male, er minimanne sul numero de so schila eddana e ste abbasciane. Vinza siccome fortuna batta un ubiotto de bella occasione se de bella sa e de bella cosa che si sono organizzando in Sardegna, che si sono già organizzata sa potrare a imparare so sardo sa dare i salimba i scioro. Si bitti stata dai prima questa coscienza nazionale prusso prumanna e prusso repassi da in tutto sisula, io penso che a questo punto noi se ne diamo sempre spruscusciente. Come è una fase gaia zicche di più nuve, beste cusu chi magari le carichi cosa chi ti li schinnarrere e beste sateru chi confunnete gallo sa paragula nazione sa paragula stato e tanno magari tinata no sa Sardegna è una regione e so sardo sono una de sa regione d'Italia. Questa è più sa manco sa situazione.
0: Ed è più insomma traballai con intelligenza vado a scrovegi sa coscienza nazionale nostra, ecco. Grazie a mera Carlo per questa bella intervista.
1: Grazie a voi, sia vero, che impiegare manno.
0: Su pregere stetti un osto, grazie a tutti i che si ascoltano o in unica radio su con notta suo politologo Carlo Pala. Sa ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste se su già su unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
2: Ciò Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: se. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
2: Sai

Bentornati nel viaggio radiofonico La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. L'artista di oggi è considerato uno dei musicisti più innovativi e influenti di tutti i tempi e tra i più famosi artisti pop del XX secolo. Oltre ad essere un musicista dal genio compositivo, è stato anche un prodigioso vocalist, un ottimo pianista e virtuoso assoluto di armonica a bocca. Di chi stiamo parlando? Di Stevie Wonder. Ascoltiamo insieme uno dei suoi più grandi successi.

praticamente dalla nascita, Stevie Wonder fin da piccolo si dimostra un prodigio. Si avvicina a 3 anni alla musica e a 4 già suona il piano. Ha fatto la storia della Billboard come l'artista più giovane che abbia mai raggiunto la vetta della classifica, posizione conquistata a soli 13 anni. Stevie ha inciso molti successi con l'etichetta Motown. Nel 1973 esce il suo primo singolo, Superstition, che raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100 e vince il Grammy Award alla miglior canzone R&B e per la miglior performance vocale R&B maschile. Anche per i singoli successivi, Wonder riceve numerosi premi importanti. L'album Yvette's Rednaw, composto interamente da tracce strumentali, soul, jazz e maggiormente caratterizzate da soli dell'armonica, spesso non viene attribuito all'artista, ma in realtà è proprio lui dietro lo pseudonimo. Yvette's Rednaw non è altro che Stevie Wonder scritto al contrario. Ma ascoltiamo adesso il suo primo successo.

periodo più florido della carriera di Wonder si concentra in quello che viene chiamato periodo classico, ovvero tra il 70 e il 76, costituito da 5 album in cui esterna la sua visione dell'amore, della vita, dell'umanità e di Dio, trattando al contempo temi sociali. Questi album, considerati pietre miliari della musica internazionale e sicuramente punto di riferimento per molti degli artisti contemporanei, rappresentano anche il momento di distacco di Wonder dalla sua etichetta discografica. Negli anni 80 si apre invece il suo periodo considerato commerciale, volto più a conquistare posti alti nelle classifiche mondiali. Il suo grande ritorno sulla scena internazionale coincide con la pubblicazione dell'album A Time to Love nel 2005, che riscatta Wonder dai pochi successi degli anni 90. L'album arriva infatti quinto nella classifica statunitense e 24esimo in quella inglese. Tra il 2009 e il 2010 lavora a 3 album contemporaneamente: The Gospel Inspired by Lula, dedicato alla madre e che tratta delle varie crisi che affliggono il mondo, Through the Eyes of Wonder, che tratta delle sue esperienze da non vedente, e un album jazz con Tony Bennett.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta dei più grandi artisti. Oggi stiamo parlando di Stevie Wonder, uno degli artisti più innovativi di tutti i tempi. Stevie Wonder è un artista molto impegnato in azioni e movimenti a favore dei non vedenti. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Stevie ha ben 9 figli e ha alle spalle 3 matrimoni, ma anche varie relazioni. I suoi figli, infatti, sono nati da 5 relazioni diverse. La prima moglie è stata Syreeta Wright, dal 70 al 72. In seguito, Stevie ha sposato Kay Millard Morris nel 2001, per poi separarsene nel 2015. La sua attuale moglie è Tomika Robinson Bracy, con la quale si è unito in matrimonio nel 2017. Durante un'intervista, Stevie ha dichiarato: "Le relazioni sono in grado di creare esperienze, pensieri, emozioni, espressioni, e tutte queste cose generano la musica. Noi amiamo amare. Io amo l'amore, ed è una cosa meravigliosa." Che dire poi del testo di Isn't She Lovely? Il brano di Wonder è un trattato di dolcezza e volontà di essere il miglior papà possibile per la propria figlia. Molto toccanti sono gli ultimi versi del testo, dove Wonder spiega il significato del nome della propria figlia, accostandola alla vita, e dove ringrazia la moglie per aver contribuito insieme alla nascita del loro regalo più bello. Il testo non è particolarmente lungo per una canzone di quasi 7 minuti e mezzo, ma molto probabilmente perché tutto quello che c'era da dire è stato detto con estrema semplicità e spontaneità. Quella della paternità è una gioia che non conosce limiti e che non può essere spiegata a dovere usando le parole. Ecco perché Wonder si affida maggiormente all'ausilio della stupenda musica che ha composto per Aisha, e noi ovviamente siamo d'accordo con lui. Ascoltiamo insieme questa magnifica canzone dalle parole piene di emozione.

curiosità su Stevie Wonder. Negli anni 60 ha cantato alcuni brani in lingua italiana, tra cui Il sole è per tutti e Solo te, solo me, solo noi. Nel 1969 ha preso parte al Festival di Sanremo insieme a Gabriella Ferri presentando il brano Se tu, ragazzo mio. Nel 2009 Wonder è stato nominato messaggero di pace dalle Nazioni Unite e durante la presidenza Obama gli è stata conferita la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile statunitense. A Detroit c'è una via che porta il suo nome. Wonder partecipò a USA for Africa, duettando con artisti come Michael Jackson e Lionel Richie, autori di We Are the World. Gli incassi derivati dalla vendita del singolo furono devoluti in beneficenza per la lotta contro la fame nell'Africa orientale. Negli anni 80 comparve in una puntata della serie TV I Robinson, nel ruolo di se stesso, interpretando una sua canzone.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di tutti i tempi. Oggi stiamo parlando di Stevie Wonder, uno degli artisti più innovativi di sempre. Il 1985 è l'anno di grazia per Wonder. Dopo il trionfo con We Are The World, conquista il premio Oscar per la canzone composta per La Signora in Rosso. Lo fa battendo una cinquina tostissima che vede tra i nominati canzoni del calibro di Footloose e Ghostbusters. Sul palco Stevie, oltre a ringraziare Wilder e tutta la troupe del film, dedica la statuetta a Nelson Mandela, all'epoca ancora ingiustamente detenuto in Sudafrica. Inoltre, lo scorso aprile, in piena emergenza coronavirus, Stevie ha preso parte all'evento globale organizzato da Lady Gaga per celebrare e sostenere gli operatori sanitari e tutti coloro che sono impegnati in prima linea a combattere il Covid-19. Stevie Wonder non poteva mancare, sfoderando una toccante cover di Lean on Me, brano del suo

Wonder, Soul Genius, film di Simon Wheeler e Hannes Rosacker, si propone come un viaggio nella vita del musicista, esaltandone la geniale creatività, la sua innata capacità di essere sia portavoce di valori che innovatore, capace di cambiare in modo irreversibile la storia della musica pop, ma anche la grande umanità, la positività, l'impegno sociale e politico per la libertà in tutte le sue forme, come condizione fondamentale per tutti. Stevie Wonder, Soul Genius, si dimostra allora fondamentale per capire la centralità della figura di Wonder, quale icona che ha letteralmente cambiato il corso della popular music. Oggi vi abbiamo voluto raccontare la storia del genio del soul, Stevie Wonder. Per altri viaggi come questo, continuate a seguire La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua. La città che cambia.
3: Baran, you're not a teenager anymore.

0: got to keep your head.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: unica radio, app.
1: Questa è Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Alecos. Ale.

0: Amica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica.
4: Come te.
5: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Ah, ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
12: Soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.